Vive la música, vive intensamente, intensamente. Vive radio, vive radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.